mi sono il Beppo del Trentin. Appena arriva a Sarentin col vecchio Topolin, si va su in campagna e più su in montagna. Il mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna.